ngenze kuyakula ihlobo seyihlehlile eduze kwakho ngenze ngikhuluma nje uvaleleke endlini uyafuna uphumele ebantwini akekho seduze ngenze ufuna ukusebenza kwenzeka ilutho ungenze ufuna ingane uyithole noma ilubuhlobo obhekene nalo namhlanje.